0: Jehovah, ni wuti kasi.
1: Ah,
0: tiasi vu, yami, yami le wu, udo yami apeja onsa. Ah, udo yami.